0: Massage. Live the music on 98.4 FM.
1: Yarona FM.
2: Ke hantle ke re ke a go letsa ha sa le mabane. Ke re ke go dekole ke re ke re a o a go nne le lengwe la bo bua rona ka batho le ntate re di tshwere ya.